0: Quindi benzina va. Non so che sei da lui. E me ne fa tra l'altro, qui come te, che sono stato, ma sono più del te che io. E come tu sei, il mio uso che parli in là, non ti contatti, me l'hanno preso.
1: I didn't have time to take on.

Allora, se vuoi. Francesco Bubi, poi c'è anche altro Francesco Bubi,

Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. H

0: la fase passiva, funziona la metà, così con te e l'età manazione e allora è arda di calma.
1: Grazie a tutti.

0: Sì, sono passate due schiaffi, uno era proprio Milan, in realtà ma era perché lì sono come una cosa.
1: Perché passo anche attraverso, e ne stesse c'è mi va a flacchi, quindi vulvano, sai già.